0: e ka gare hepo a fumana help bana ke mogaile
1: tsane ba di la di di di tlo le tsho tsho tsho ba ga di le di share ha rena mo

Di sa go lwa ba. Di sa go lwa ba. O tla tla ka tsona. Di sa go lwa ba. Ah, tsha ke tlo ha le di ntse le nne nne wa ba se nne ha di so ra. O wele di sa go lwa ba di lwa. Ka o di sa go lwa ba di lwa.

0: ha ke
1: tsene ba nne le tsone ba le hawe ba di tsa o botsa nna sibudi a se
0: botsumo o botsa ba mamedi kwa

Yamazi doche, ooh atide, wachandu kutu, epino. Yamazi doche, ooh dipo. Yamazi doche, ooh

sebena kwa ha wena pa itsinga ntle metsotsi ke ya le mashume a mabedi ka metsi e mehlano le sekoto re ka town ya mokokotlo banna le biya ka kakwano ke bua bua lo ka mogale ka nyane banna ri tsamela ha monnate re le babedi hore ma PC FM le nanong le monnate le bitsitseng fela re fata makwatsi le nanong la dipolitiki butle re tshele spice nthwena nthwena ke tshele bjalo di baba chiu hanyane etla ke fika mane ho ntate le police makutwane e be go nthwena ke ile ga tshela spice hanyane butle ke tla ke nke chaile le BAP ba ke mokhoba a ke mokhoba a ke ntse ke bona ka nnete e nyane nthwena e le buanyana e kgolo ge tla ke re utlo ba ke mokhoba

0: Omedi dumela.
1: Eh, ke dira tanya.
0: Khotso ntate.
1: Ke ke ntate tanya.
0: Ntate tanki.
1: Ah, ne fere ke ga mangwe di tsaba. Ke buka ke ka tatane sa di.
0: O ka tsena o tsona ntate.
1: Ah, ke ya nete. Ai, ka nete nna ke di thabeng ke ga nete ha eba. Ke tshelo khotsa ka nete ga go nela tsa se tsa taba e. Wa tswa nna ke e ga ke le mo pele ke di potsa go bana. Ba le ba nna ke yona e. Motsamaisa dipitsa na e tsang ke ntong e mpa henda di a ga ne ke le khotsa le sa salo sa ntate ya tsi u go ya ga di ga tsana ba ba
0: re se re tla emela mmante ha re bonona di tsamajwa
1: eh ya tete ga le di ne ga ga le ka se re tsa ka tso ka ntate ba ne ga di ina ya motsamaisa dipitsa na yona ta a ne ke ha ha ha sa lo se enja di go ba ne di enti new VIP e ke ne new tele new new coalition agreement nyena ya ba e signe so na kwe e signe la ke tika ga se go thata bo ga imo ka ka go ga manda de jalo
0: tanje Amerika metso se mashima mabedi le metso e robedi pele re fitla mano re nya le shume wa metso re fata makwatsi tshebeletso ke PCFM re hasa ka hotula ke le kwano mona Avani hotels and casino nomoro ya mahala ke +26659956 kapa 212199956 ari tsa tshena re di la di khala ra menyeletsa bana ho re nyane ya le show me re tlabegetswa ga itahla ga kwano ka di pop scene tsa gaso

0: e tshebena kwa ho ne paetseng a ntle metsotso ke yane e tsheletse pele ho hora ya le shume ka nnete nna ha ke etsa tjena letsatsing lena ka nnete ha ke etsa tjena letsatsing lena we mo re sebeditseng a re sebeditse le lona ke le sia le mogale kanyane ho tloa letsatsing lena ho ya pele nna ke se ke tla hla mona le mane ke se ke tla hla mona le mane empa mogale kanyane ke yena a setlokalla pere yena ya re fata makwatsi mme ba se ba uetsitse mogale kanyane gore hela mona ha o kwatwe mona mosala le dikhutsana ha a kwate ha ka kwata di ka go balateleng
1: enke mona ba batla go bua le wena mme di dumela
2: e tele kanyane
1: da mme
2: a se masente dare
1: a o se masente
2: a go go tse go libu le go na ke rena chok 9 o ga ile makutsang tsawa go go ga ba reng ha go libu ya go go sia le wena
0: hey a re tsena ba be ba potetse ka enyofane le chok 9 empa hey ke a tshepa ba tla hlapile re tsamang
2: ke era chokunane le makutsantsa.